Dopo che la chef. Abbiamo un po' di chef in lavoro. Io chef abbiamo attivato, no? Abbiamo un po' di chef. Da cui mi po' di chef, prosam!